Grazie a Gigi e Giulio, ho fatto anche io. I'm chilling with DJ AT Bato, EU number one. Skrrr, pa, get the music on.

0: Tô con il mio ciule, senti ritao, ken ken ken.
1: E vai ai mi giamo, e vai tu a besi canchile o. Ai o la coi gango di lì, a coi gali e o. Vai che vai gindi o quadro mo che rieche. E mo c'è valia, di no tu di olie. Ai, a me si si o qua di a do di o ti a lì. Aso yo de kime po. Nando que no tio sentri dar sentri tan to fido. Eh, on va faire quand on fait ce quand c'est quand on tombe mon chic pas encore il y a deux stations continue là mort. So que que tata na de kalen ko da yo pon vi ne ka de kara. Que ni que na va drino to no nyuri na de no gbo que na va finir le show.

Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo, Fatemelo,

Sucipane, Enyo, Sucipano de Enyo, Sucipano de Enyo, Sucipano de Enyo, Caribanco Zuti, Caribanco Zuti.

0: Kaduji, Yede Nyan Loa Wow, Wana Mamelo Kaduji, Yede Nyan Loa Wow. Ele Shigbe Lemi Ino Tene Iglo Non Juwe Opone,
1: Ele Shigbe Lemi Ino Tene Iglo Non Juwe Opone,
0: Ele Shigbe Lemi Ino Tene Iglo Non Juwe
1: Opone.
2: Meti La Zogi, Ipo Na Fe, Meti La Zogi,
0: Ipo Na Fe.
1: Boya. Pek, pek, pek. Boo.

0: tekete puya. Lipo gbolo ni sepo.
1: Acho me luci dore na trino mi miro. Tano puya selu. Acho di